¿Cómo estás? Gracias por serte unito a mí en el noti più romantic a la radio. Noti d'Angelo. Dal lunedì al venerdì, dalle 22 a l'una del mattino. Luna Catena Internazionale. Sempre al tuo fianco. Le noti d'angelo, la tua migliore.